0: Nueva Era 87.9 FM.
1: Ehi, amici europei, questa è musica per voi. È la musica che non vive chiamare. E va sempre balla balla di canzoni tutte in. Canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Torrero. Il mondo